0: Cuma lagu sih.
1: Enggak boleh ya, satu cinta ya, satu hati. Masa tiga hati?
0: Pertama 11 sewa.
1: Oke, okay, baik. 11.
0: Mm-mm. Pakin di bentang. Bukit di Dayak. Bambobi di Polman. Arpa di Serayar.
1: Ye. Yeah.
0: Lupus di Mari-Mari. Anwar di Kumala. Kuandatu. Batang Tisan Mahesti di Pare.